0: Hallo, Zivi? Cine vi? Nu-i dati uleni?
1: Migia e tutta.
0: Și eu. Derful cine vi? Copa mamma e papa.
1: Mamma meng vi quateriga. Donti o ti ni dafa. I need your help, tutta.
0: Ava bune lobi. Conca me coden vi?
1: Eccia che order coddi bala, tutta. Mixture ge jar ka phone ge charger ka
0: mixture ge jai eo
1: ei mamma surprise de mege then charger ei papa
0: surprise de
1: kore ve neta
0: order nu kore tie che gane ge to ta ge gusti phone
1: tomorrow li ve neta
0: tomorrow
1: Mamma ming ofi hung annam vairu gene venata
0: yakin enno mendru vaira taana tutta gos balafa teche gane denenge
1: tutta mi secret enge
0: ehnta tutta nubunar me mamma e bappa kariya ko maadan daana den ava hannida good night
1: tutta and thank you